0: Luas FM.
1: Luas FM. E a hora certa.
2: 4:10.
3: Vorrei una camera. Non ho capito, come? Vorrei una camera.